ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: This is TJ. Dedicated.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: 29 luglio è ancora tempo di parlare di oroscopi nella nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, avrete il completo favore delle stelle per le vostre iniziative. Toro, armatevi di pazienza nell'affrontare i problemi quotidiani. Gemelli, giornata veramente ottima e positiva in tutti i settori, molto bene. Cancro, avrete a disposizione il concreto aiuto di un amico. Leone, le stelle giocheranno completamente a vostro favore. Vergine, saprete ottenere risultati gratificanti, soprattutto in ambito lavorativo. Bilancia, niente paura, alcuni piccoli contrattempi sono però soltanto passeggeri. Scorpione, guardatevi intorno in modo obiettivo e sereno. Sagittario, la giornata vi vedrà in ottima forma, quindi godrete di un notevole senso di benessere. Capricorno, avrete buone opportunità per realizzare i vostri progetti e Acquario, questa giornata è molto favorevole in tutti i settori. Come sempre concludiamo col segno dei pesci, un piccolo contrattempo vi metterà di malumore, ma la cosa anche qui è passeggera. Anche per oggi 29 luglio io vi saluto, vi auguro una buona giornata, l'oroscopo torna domani.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Mercoledì mattina, buongiorno a tutti, benvenuti, eccoci. 29 di luglio, fammi vedere sul calendario il giorno numero 210. Il sole è sorto alle 5:52, tramonterà alle 20:49.

0: Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data 29 di luglio. Partiamo dal 1900, quando l'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza Umberto I di Savoia, re d'Italia. 1957 viene istituita l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. 1976, con la nomina a ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Tina Anselmi è la prima donna ad entrare nel governo. 1981, Lady Diana Spencer sposa Carlo, principe del Galles. 2004, dopo 143 anni di coscrizione, l'Italia abolisce la leva obbligatoria. L'ultimo giorno di naia sarà il 30 giugno del 2005. 2015, Microsoft rilascia la versione ufficiale di Windows 10.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

E siamo agli onomastici. La chiesa oggi ricorda le sante Lucilla, Flora e Beatrice, martiri, e Santa Marta di Betania. Santa Marta è la protettrice di casalinghe, domestiche, servitori, cuochi, specialisti in dietetica. Ed è il momento degli auguri. Facciamo gli auguri dunque di buon compleanno a due grandi sportivi: ad Andrea Zorzi, ex pallavolista con il soprannome di Zorro, nato a Noale nel 1965. Buon compleanno anche a Fernando Alonso, pilota di Formula 1, nato a Oviedo, nella Spagna nord-occidentale, nel 1981.

Notizia legata a questa data ci porta al 29 di luglio del 1954, quando Tolkien pubblicava Il Signore degli Anelli. Racconta di elfi, uomini, nani e hobbit che abitano la Terra di Mezzo, su cui incombe la minaccia dello stregone Sauron, Signore degli Anelli del Potere, contrastato da Frodo e della Compagnia dell'Anello.

Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data 29 di luglio. Partiamo dal 1900, quando l'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza Umberto I di Savoia, re d'Italia. 1957 viene istituita l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. 1976, con la nomina a ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Tina Anselmi è la prima donna ad entrare nel governo. 1981, Lady Diana Spencer sposa Carlo, principe del Galles. 2004, dopo 143 anni di coscrizione, l'Italia abolisce la leva obbligatoria. L'ultimo giorno di Naia sarà il 30 giugno del 2005. 2015, Microsoft rilascia la versione ufficiale di Windows 10.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16

aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni meteo per oggi mercoledì 29 luglio. L'anticiclone africano continua a dominare la scena e porterà ancora tanto sole e un ulteriore aumento delle temperature. Oggi giornata serena in pianura su Vicenza e provincia. Nel pomeriggio qualche annuvolamento potrà svilupparsi sulle zone montane, con possibilità di qualche rovescio o temporale isolato sui rilievi, mentre in pianura il tempo resterà stabile. Temperature in aumento, in città la minima sarà sui 21-22 gradi, mentre la massima potrà raggiungere i 34-35 gradi, con caldo intenso nelle ore centrali della giornata. Valori simili anche nel resto della provincia, con punte localmente superiori nelle aree più calde. Per i prossimi giorni ancora sole e caldo molto forte, con temperature destinate a salire ulteriormente e a raggiungere i 38 gradi. Da Radio Vicenza termina qui il nostro bollettino. Una buona giornata a tutti e appuntamento ai prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: www.radiovicenza.com.
5: More music.
0: Radio Vicenza Top of the Tops, il meglio del meglio.
6: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: 29 di luglio, quella di oggi è la giornata mondiale della tigre. Evviva la tigre! Fa paura, ma è sempre un animale molto affascinante. Siamo in chiusura, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino. Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno a cura di Martino Montagna da Vicenza e provincia. Allarme PFAS in alcuni pozzi privati tra Sandrigo e Bressanvido. Dai controlli effettuati da Viacqua, 9 campioni su 17 hanno superato i nuovi limiti di legge. Il gestore precisa che la

0: Rete pubblica. Allerta gialla per il caldo mercoledì 29 luglio in gran parte del Veneto. La Protezione Civile segnala rischio di ondate di calore con disagio intenso nelle aree piedemontane di pianura, compresa Vicenza. Si raccomanda di evitare l'esposizione al sole e gli sforzi fisici nelle ore più calde per le persone fragili. Possibili rovesci o temporali sui rilievi. Condizioni simili sono previste anche giovedì e venerdì. Nuovo incidente in viale Trento a Vicenza, dove si sono scontrati due veicoli, tra cui un mezzo di RFI. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il comitato Albera torna a chiedere interventi per la sicurezza. Secondo il portavoce Giovanni Rolando, il tratto resta pericoloso per l'alta velocità. Tra le proposte, limite a 30 km orari e dissuasori. A Savia Bona di Vicenza sono addirittura d'arrivo i lavori per il nuovo marciapiede e la nuova illuminazione pubblica. L'intervento mette in sicurezza il percorso pedonale verso la chiesa e il campo sportivo, rendendo più accessibile anche la fermata dell'autobus. Installati nuovi punti luce a LED lungo 680 metri di strada. La gestione di 7 asili nido comunali di Vicenza per i prossimi 3 anni è stata affidata alla cooperativa sociale Giocolare. L'assessore Giovanni Selmo sottolinea la qualità del progetto educativo con attenzione ai bambini, famiglie e personale. Da settembre partirà il nuovo anno educativo con più posti disponibili e liste d'attesa azzerate. Torna in Veneto l'iniziativa Alberi in Pianura. C'è tempo fino al 30 settembre per prenotare gratuitamente alberi e arbusti, aderendo attraverso il proprio comune se partecipa al progetto. L'obiettivo è rendere il territorio più verde e valorizzare il paesaggio. Dopo il ritiro, le piante dovranno essere messe a dimora e curate. Sovizzo aderisce al progetto regionale Spazi di Open Innovation insieme al Comune di Vicenza e gli altri enti dell'aggregazione. Se il bando sarà finanziato, nascerà una nuova palestra digitale per rafforzare i servizi di assistenza e formazione sulle competenze digitali, con particolare attenzione alle persone più fragili. L'iniziativa non comporta costi. Si conclude Estate in Favola, la rassegna di teatro per bambini e famiglie promossa dalla città di Montecchio Maggiore e da Arteven. Venerdì 31 luglio alle 21 nel giardino della biblioteca, Ensemble Teatro Vicenza presenta Alice nel Paese delle Meraviglie, biglietti a 5 euro. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Mercoledì 29 luglio, buongiorno e benvenuti. Al momento lungo le autostrade del Nord-Est si viaggia senza particolari disagi. Passando quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete, segnaliamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani mattina lo svincolo di Terraglio della tangenziale di Mestre sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Another summer hit.

0: Sono tornati in YouTube con Street of Dreams ed è la canzone che apre il nostro Buongiorno Vicenza di oggi, di mercoledì 29 luglio. Ragazzi, siamo in chiusura del mese, due giorni e poi nel weekend saremo già in agosto, quindi sarà il primo weekend del mese di agosto. Bene, in quanti di voi sono già in vacanza? La domanda che faccio più o meno abbastanza frequentemente. In quanti, alzate la mano quelli che sono già pronti per andare in spiaggia. Ma ce ne sono, santo cielo. Quindi bravi, avete quindi scaricato l'app di Radio Vicenza e ci ascoltate comunque. Perfetto, bravo, fatelo tutti. Ecco, buongiorno, due ore di musica, di informazione chiaramente dal nostro territorio. Se volete whatsappare con noi 371 1200 116, questo è il numero, e possiamo ripartire subito con Benson Boone e Mr. Electric Blue.
1: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Tiziano Ferro in coppia con Giorgia, che bella, era Superstar alle 7:19, diciamo pure così, sì dai, sì, più essere puntuali, sì, 19. Allora, tre uomini, questa è la prima notizia di questa mattina, sono stati denunciati dalla polizia locale dopo aver rubato ben 30 kg di rame dall'ex istituto Baronio, un edificio abbandonato in Viale Trento. I sospetti, tutti già noti alle forze dell'ordine e domiciliati a Vicenza, sono stati fermati con la refurtiva e dovranno rispondere di furto aggravato e possesso di arnesi da scasso, un intervento che ha evitato nuovi saccheggi in un'area già da tempo nel mirino dei ladri.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Vabbè, quando una voce grande, grande, Asenna Spyro con Material Love nella nostra mattinata, manca poco all'oroscopo, questo appuntamento così leggero, no? Della nostra mattina, tra una notizia e l'altra, di quelle un po' importanti, anche qualche volta un po' toste, abbiamo questo momento leggero, no? Che diciamo così, è un piccolo consiglio, un piccolo input per affrontare la giornata di oggi. E arriva fra poco qua su Radio Vicenza.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.

29 luglio è ancora tempo di parlare di oroscopi nella nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, avrete il completo favore delle stelle per le vostre iniziative. Toro, armatevi di pazienza nell'affrontare i problemi quotidiani. Gemelli, giornata veramente ottima e positiva in tutti i settori, molto bene. Cancro, avrete a disposizione il concreto aiuto di un amico. Leone, le stelle giocheranno completamente a vostro favore. Vergine, saprete ottenere risultati gratificanti, soprattutto in ambito lavorativo. Bilancia, niente paura, alcuni piccoli contrattempi sono però soltanto passeggeri. Scorpione, guardatevi intorno in modo obiettivo e sereno. Sagittario, la giornata vi vedrà in ottima forma, quindi godrete di un notevole senso di benessere. Capricorno, avrete buone opportunità per realizzare i vostri progetti e Acquario, questa giornata è molto favorevole in tutti i settori. Come sempre concludiamo col segno dei Pesci, un piccolo contrattempo vi metterà di malumore, ma la cosa anche qui è passeggera. Anche per oggi 29 luglio io vi saluto, vi auguro una buona giornata, l'oroscopo torna domani.

0: C'era Mick con Fabulous alle 7.39 qua su Radio Vicenza. Un'altra notizia nella nostra mattinata, dunque abbiamo una notizia che chiaramente riguarda il nostro territorio, sperando chiaramente di riuscire a recuperarla, perché stamattina l'ha tirata un po' strana, devo dire la verità. Allora, vediamo un po'. Sì, ce la farò. Sono convinto che ce la posso fare. Eccomi qua, ci sto. E riguarda proprio appunto una brutta esperienza, se vedo bene, qui un quarantenne rapinato sotto la minaccia di un coltello lungo la pista ciclabile di Viale Giuliolo. L'uomo racconta di aver cercato aiuto fermando alcuni passanti, ma di essere stato addirittura insultato. Solamente il titolare di un vicino kebab si è fermato ad assisterlo e a dare l'allarme. Sull'episodio indagano ora le forze dell'ordine per risalire all'autore della rapina. A volte basta un gesto per fare la differenza, in questo caso è arrivato da chi ha deciso di non voltarsi dall'altra parte.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni meteo per oggi mercoledì 29 luglio. L'anticiclone africano continua a dominare la scena e porterà ancora tanto sole e un ulteriore aumento delle temperature. Oggi giornata serena in pianura su Vicenza e provincia. Nel pomeriggio qualche annuvolamento potrà svilupparsi sulle zone montane, con possibilità di qualche rovescio o temporale isolato sui rilievi, mentre in pianura il tempo resterà stabile. Temperature in aumento, in città la minima sarà sui 21-22 gradi, mentre la massima potrà raggiungere i 34-35 gradi, con caldo intenso nelle ore centrali della giornata. Valori simili anche nel resto della provincia, con punte localmente superiori nelle aree più calde. Per i prossimi giorni ancora sole e caldo molto forte, con temperature destinate a salire ulteriormente e a raggiungere i 38 gradi. Da Radio Vicenza termina qui il nostro bollettino. Una buona giornata a tutti e appuntamento ai prossimi aggiornamenti meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Per incidente per traffico intenso sulla A4 Milano-Venezia, code tra il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano e l'uscita di Cessalto in direzione di Milano. Ancora sulla A4 nel tratto veronese, code e rallentamenti per traffico e lavori tra Verona Nord e Verona Sud nei due sensi di marcia. Sulla 13 Bologna-Padova per un mezzo pesante in panne, procedere con cautela tra Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. E sulla A13 Bologna Padova appunto per lavori dalle 21 di questa sera rimane chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Sommer con Homewrecker qua sulla di Vicenza alle 7:51, diciamo. Mi sono ritrovato tutta la mia bella cartellina con le notizie che mi era, sapete, il caldo fa le brutte cose anche al computer. E non la trovo più, adesso invece mi è riapparso tutto bene, perfetto. Ce n'ho proprio una che volevo darvi. Ci spostiamo a Sovizzo, dove sta montando la protesta contro una possibile antenna 5G a Sovizzo Colle. I residenti parlano di oltre 300 firme raccolte, preoccupati per l'installazione prevista vicino all'ex convento, un convento del 200, e alle abitazioni. Dal comune però fanno sapere di non aver ancora ricevuto alcuna petizione ufficiale. La discussione è appena iniziata e ora i cittadini chiedono chiarezza su questo progetto. Cioè, non è ancora arrivato il segnale, ma le polemiche sono già arrivate prima del segnale 5G. No, cioè, tutto è legittimo, ci mancherebbe altro, però non facciamo che firmiamo la petizione e poi siamo quelli che, quando magari, oddio, non prende il telefono, adesso chiamo subito il mio operatore, e ci arrabbiamo e ce la prendiamo con tutto il mondo, no? Quindi vabbè, riflettiamo un attimo prima di firmare petizioni come questa. Ok, detto ciò, ci fermiamo per qualche istante.
1: Pubblicità. Dai, è partito lo sconto alla rovescia. -30, -30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: C'era Ernia con Per te su Radio Vicenza in chiusura della nostra prima ora di oggi, di questo mercoledì 29 luglio. Fra poco ci colleghiamo con la redazione, c'è la pagina informativa delle 8, ma fino a lì arriviamo con il nostro disco Remember, affidato a questo giro ai Take That. Riascoltiamo Reach Out.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Tante notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
7: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
8: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
6: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
9: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. Involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
10: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
9: Il favorito è Gianfranco Zola.
6: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati, iniziamo segnalando code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra l'allacciamento con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. Inoltre in direzione Trieste si verificano code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza provocate dai soliti curiosi. Per traffico intenso segnaliamo invece sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud e rallentamenti verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Sud. Infine sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta in direzione Bologna per un veicolo in avaria tra Villa Marzana e Occhiobello. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Bello aprire con questi suoni la nostra seconda ora. Aie Casango, Alejandro Garrido su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza continua, chiaramente con Marco Picchio che si è preso un bel espresso nella lunga pausa del notiziario, che me lo sono anche gustato, e penso che anche voi siate a buon punto per iniziare questa giornata, questo mercoledì. 371-1216 WhatsApp se volete comunicarci qualcosa, ma niente di particolare, cioè un saluto, un buongiorno, un commento, tutto quello che volete potete farlo tramite il nostro WhatsApp. Si riparte.

0: su Radio Vicenza nella nostra mattinata, anche Katy Perry con Ben Leitz alle 8:17. Allora, scatta l'emergenza, un'allerta tra San Drigo e Bressanvido. In 9 posti privati sono stati rilevati livelli di PFAS oltre i limiti consentiti. Parliamo di 9 posti. Le autorità invitano i proprietari a non utilizzare l'acqua per bere o cucinare e, dove possibile, a collegarsi alla rete dell'acquedotto. Nei 2 comuni ci sono circa 1300 posti privati, ma solamente una parte delle abitazioni è già servita dall'acqua pubblica. Un nuovo campanello d'allarme che riporta quindi al centro il tema della qualità dell'acqua nel territorio vicentino.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza, Radio Vicenza.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Christine and the Queens era Girlfriend. Allora, una app che non può assolutamente mancare sul vostro cellulare qual è? Dai, su. Vabbè, a parte insomma che le app che usiamo comunemente per chattare, quindi WhatsApp, Telegram, tutto quello che cerchi, le app di lavoro, tutto, no? Cosa non può mancare? Non può mancare l'app ufficiale, la nostra app, quella di Radio Vicenza, perché in questo modo ci avrete sempre con voi sul vostro telefonino. Scaricatela subito, anzi se siete poi in procinto di partire per le vacanze, adesso siamo alla fine di luglio, primi di agosto, magari molti se ne vanno, portateci con voi in vacanza, quindi avrete modo di ascoltarci con le vostre cuffiette tranquillamente. Scaricate la nostra app direttamente dal vostro store di riferimento, mi raccomando,
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Eccoci qua ancora, buongiorno, buongiorno Vicenza. C'è una bella notizia adesso: si chiude con successo il progetto delle case a un euro dell'Unione Montana Alto Vicentino, quindi è un progetto importante per il turismo e per la ripopolazione più che altro. Sono state assegnate 13 abitazioni dopo aver ricevuto ben 78 domande arrivate anche dall'estero. I nuovi proprietari firmeranno il contratto entro 2 mesi e dovranno presentare il progetto di recupero entro la fine di quest'anno, con l'impegno di completare poi i lavori, il restauro quindi della casa, entro 4 anni. L'obiettivo è ridare vita ai borghi e riportare nuove famiglie sul territorio, e l'idea della casa a un euro è interessantissima. È un'idea che viene applicata in tanti posti in Italia e anche qua da noi. Diciamo che è un intervento che guarda chiaramente al futuro. 4 anni per risistemare queste case, diciamo, sono un po' dei ruderi, ma potrebbero diventare, chiaramente avendole pagate poi un euro, uno ci può investire anche un po' più soldi, delle case veramente bellissime.

0: Mace, Salmo e Colapesce erano le loro cattive abitudini nella mattinata qui di Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza. Allora, novità per gli asili nido comunali della città. Per i prossimi 3 anni la gestione di 7 strutture sarà affidata alla cooperativa Giocolare, mentre il progetto educativo resterà coordinato dal comune. A settembre apriranno anche i nuovi nidi di Turre San Lazzaro, oltre al rinnovato Piarda. Il risultato più importante è che i posti disponibili saranno circa 620, quindi quasi 200 in più rispetto a inizio mandato, con liste d'attesa praticamente azzerate. Tutte le famiglie che hanno fatto domanda avranno un posto, quindi è una buona notizia per tanti genitori, più posti meno attesi e chiaramente meno attese, è un servizio ovviamente che cresce in meglio.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Little Bit of Love, Tom Grennan qua su Radio Vicenza. Allora, sono quasi le 9, non è che manca molto. Fra poco ci dobbiamo salutare perché il nostro appuntamento con il Buongiorno Vicenza sta praticamente per finire. Per adesso ancora abbiamo una bella canzone, Damiano David con Tylan e Rogers e Talk to Me. Damiano David che tra le altre cose è stato fotografato in Puglia con la sua futura moglie, perché sono uscite anche le partecipazioni, insomma, come si dice, quelle che uno pubblica, no? Insomma, sì, quelle lì in comune. Niente, fotografato mentre praticamente faceva karaoke e si stava divertendo in Puglia. Beh, del resto lui è italiano e sta facendo vivere la nostra bellissima penisola, la nostra Italia, alla sua futura consorte. Eccolo qua, Damiano David.
1: Radio Vicenza.

0: Radio. Damiano David qua su Radio Vicenza, e prima parlavo del matrimonio prossimo di Damiano David con la sua compagna, e parlavo delle pubblicazioni, le ho chiamate partecipazioni, che poi vabbè arriveranno sicuramente a tutti gli invitati. Comunque ci siamo capiti, dai, adesso facciamo pausa piccola piccola e poi torniamo insieme per i saluti finali.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Quanto vale la tua carta fedeltà?
5: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
4: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
5: Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi,

0: Comic-Con, il ritmo delle cose, finisce qua la nostra mattinata. Buongiorno Vicenza, termina qua, siamo quasi alle 9 del resto. L'appuntamento è per domani, giovedì, partiamo come sempre dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata. Domani giovedì avremo anche i nostri ospiti, quindi avremo Ilenia Bianchin dal comune di Marostica, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, come ogni giovedì mattina. Grazie per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Marco Picchio. Si chiude come sempre con il disco Remember, un salto veramente nel passato, indietro con Casey and the Sunshine Band e I'm Your Boogeyman. A domani, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: E ora dello sconto alla rovescia.
6: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia, da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord, nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni, la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto. Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Permangono code per incidente verso Venezia tra la 28 e Cessalto e per curiosi verso Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza. Si consiglia a chi viaggia verso Venezia di deviare su A28 e A27. Traffico rallentato perché è intenso all'uscita di Porto Goraro della A28 Porto Goraro Conegliano, sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia-Padova sempre verso Trieste tra la A13 e la tangenziale di Mestre. Infine sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud e rallentamenti verso Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Sud, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
12: Time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.
15: Encore un dimanche qui s'achève.

0: 29 luglio è ancora tempo di parlare di oroscopi nella nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, avrete il completo favore delle stelle per le vostre iniziative. Toro, armatevi di pazienza nell'affrontare i problemi quotidiani. Gemelli, giornata veramente ottima e positiva in tutti i settori, molto bene. Cancro, avrete a disposizione il concreto aiuto di un amico. Leone, le stelle giocheranno completamente a vostro favore. Vergine, saprete ottenere risultati gratificanti, soprattutto in ambito lavorativo. Bilancia, niente paura, alcuni piccoli contrattempi sono però soltanto passeggeri. Scorpione, guardatevi intorno in modo obiettivo e sereno. Sagittario, la giornata vi vedrà in ottima forma, quindi godrete di un notevole senso di benessere. Capricorno, avrete buone opportunità per realizzare i vostri progetti e Acquario, questa giornata è molto favorevole in tutti i settori. Come sempre concludiamo col segno dei pesci, un piccolo contrattempo vi metterà di malumore, ma la cosa anche qui è passeggera. Anche per oggi 29 luglio io vi saluto, vi auguro una buona giornata, l'oroscopo torna domani.
1: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni meteo per oggi mercoledì 29 luglio. L'anticiclone africano continua a dominare la scena e porterà ancora tanto sole e un ulteriore aumento delle temperature. Oggi giornata serena in pianura su Vicenza e provincia. Nel pomeriggio qualche annuvolamento potrà svilupparsi sulle zone montane, con possibilità di qualche rovescio o temporale isolato sui rilievi, mentre in pianura il tempo resterà stabile. Temperature in aumento, in città la minima sarà sui 21-22 gradi, mentre la massima potrà raggiungere i 34-35 gradi, con caldo intenso nelle ore centrali della giornata. Valori simili anche nel resto della provincia, con punte localmente superiori nelle aree più calde. Per i prossimi giorni ancora sole e caldo molto forte, con temperature destinate a salire ulteriormente e a raggiungere i 38 gradi. Da Radio Vicenza termina qui il nostro bollettino. Una buona giornata a tutti e appuntamento ai prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Viabilità.
6: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Difficoltà al momento sulla A4 nei due tratti Milano-Venezia e Venezia-Trieste. Andiamo nel dettaglio. Sulla carreggiata verso Milano per un incidente ora risolto e per traffico code a tratti e rallentamenti tra il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano e Cessalto. Di riflesso anche sulla A28 si rallenta da Porto Gruaro al bivio di immissione sulla A4. Proseguendo verso Milano per traffico intenso, rallentamenti tra Soave e Verona Sud. Sulla carreggiata opposta, sempre sulla A4, quindi verso Venezia-Trieste, si viaggia a lento per il traffico tra Somma Campagna e Verona Sud. Più avanti rallentamenti anche tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Proseguendo verso Trieste, immancabili le code per curiosi tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Trafficata anche la tangenziale di Mestre in direzione di Padova, si rallenta tra Castellana e Marghera. Verso Trieste invece, code tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre e Belluno. Sempre sulla tangenziale rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Infine sulla A13 Bologna-Padova, traffico sostenuto con code al bivio per immettersi sulla A4 Milano-Venezia per provenienze da Bologna. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
8: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
9: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
8: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
9: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
8: Anche lo stile di vita è importante?
9: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
7: Ed è tutto, a più tardi.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti. Situazione in miglioramento sulla nostra rete, anche se permangono per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Somma Campania e Verona Sud. Code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno, nonché sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra La Tisana e Cessalto, e rallentamenti in uscita al casello di Porto Goaro della A28 Porto Goaro Conegliano per chi proviene da Conegliano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Tutti in centro!
3: Arrivati anche a metà di questa settimana, Anto, fa caldo, la ricordate quella pubblicità lì? Quanto mi piaceva. E allora, miei cari, non un caffè bollente ma un caffè shakerato e iniziamo anche questa nostra mattinata. Certo, sono le 10, siamo puntuali, dai miei cari, benvenuti e iniziamo così.
2: Tutti in centro!

0: il nostro Tutti in Centro, l'appuntamento di tutti i giorni anche in questa estate 2026. Eccoci qua negli ultimi giorni del mese di luglio ad occuparci di tante curiosità. Ci penso io ad accompagnarvi fino alle 13 con notizie curiose. Fra poco vi svelo un po' l'argomento di oggi, ma come sempre all'inizio aspetto i vostri messaggi, aspetto un po' quello che avete da dirci e da raccontarci al nostro 371 1200 116.
1: Tutti in Centro!

0: Pubblicità.
1: Quanto vale
2: la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

l'estate ci porta sicuramente l'affa, il caldo, a parte le vacanze, per carità. Molti non vedono l'ora, me compresa, che ci sia questa stagione, molti altri no,

molti tipi di insetticida che ci aiutano sicuramente ad allontanarle, però le zanzare hanno dei gusti ben precisi, perché c'è uno studio che ha dimostrato che adorano chi beve birra. Ecco perché vengo sempre punta. Pensate che bastano 33 centilitri di birra per rendervi irresistibili ai loro radar. Inoltre sono attratte dal sudore, che è acido lattico, e dai vestiti scuri, specialmente il nero e il blu. Per quello mi pungono sempre, mannaccia. Che poi sono anche le zanzare femmine a pungere, lo fanno perché hanno bisogno delle proteine del sangue per sviluppare poi le uova. I maschi sono pacifici vegetariani che si nutrono di nettare dei fiori e qui

che qui in radio non ci sono zanzare, altrimenti facevamo questa prova qui. Mettere un po' di musica elettronica, perché a quanto pare ci può salvare proprio dalle punture, o lo dice uno studio scientifico che ha dimostrato che mettere la canzone Scary Monsters degli Skrillex manda in confusione le zanzare. Con un ritmo abbastanza alto, frequenze aggressive, le zanzare si accoppiano di meno e soprattutto smettono di pungere. Quindi mi raccomando, stasera in giardino zampironi e musica elettronica.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 29 luglio. Tragedia in Trentino dove un ciclista vicentino di 55 anni, Francesco Scibetta, ha perso la vita precipitando in un dirupo mentre percorreva un sentiero in mountain bike insieme al figlio. È stato proprio il 18enne a dare l'allarme dopo essersi accorto che il padre non era più alle sue spalle. Il corpo è stato individuato dai soccorritori circa un'ora dopo, 80 metri più a valle. Intensa la giornata per i soccorsi in montagna anche ieri tra Auronzo e Cortina, numerosi interventi del soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dell'elisoccorso per escursionisti infortunati o in difficoltà, tra i casi traumi causati da cadute e dalla caduta di un sasso, con un 16enne vicentino trasportato all'ospedale di Belluno. Il Teatro Olimpico di Vicenza si prepara ad un importante restauro. A fine 2027 il monumento UNESCO chiuderà per circa un anno per lavori di consolidamento antisismico e restauro delle coperture finanziati dal Ministero della Cultura con 1.745.000 euro. Il Comune investirà inoltre 250.000 euro per potenziare il sistema antincendio. Durante la chiusura visite e spettacoli saranno trasferiti in altre 16 cittadine. Nell'Alto Vicentino sono state assegnate 13 delle 25 case messe in vendita al prezzo simbolico di un euro dall'Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti. Le domande sono state 78 con richieste anche dall'estero. Gli assegnatari dovranno completare il restauro entro 4 anni. L'iniziativa punta a ripopolare le contrade montane di Recuaro Terme, Posina e Valli del Pasubio. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a risentirci tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate in direzione Milano code al momento di oltre 7 km tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. In direzione Venezia permangono invece rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud. Per traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e la A13, nonché sulla stessa tangenziale di Mestre sempre verso Milano tra Castellana e Marghera. Sulla A4 Venezia-Trieste, anche in questo caso per traffico intenso, segnaliamo code verso Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza e alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: La nostra bella mattinata, la nostra seconda ora, state ascoltando Tutti in Centro, l'appuntamento con me, con la Vale, di tutte le mattine qui a Radio Vicenza.
2: Tutti in Centro,

è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: messaggi, e devo dire che anche voi, soprattutto donne, siete punte a dismisura rispetto ai maschietti. Ma vuol dire che beviamo di più birra? Non credo, ci saranno sicuramente anche altri fattori. Perlomeno io non bevo più birra di mio marito, questo è certo, assolutamente. E se per caso vi svolazza attorno un'ape, lo sapete che sono protette, però ci dà un po' di fastidio sicuramente. Beh, attenzione, perché c'è la persona che attrae più api al mondo. Sì, a quanto pare è un uomo cinese che ha stabilito il record coprendo interamente il proprio corpo con un mantello fatto di api vive dal peso di 63,7 kg, quindi circa 637.000 api. È rimasto calmissimo, ovviamente, per non farsi pungere. Tutto questo per un record. Pazzo!
1: Tutti in centro!
2: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
3: Beh, sempre 30?
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo Dali?
4: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Difficoltà al momento sulla A4 nei due tratti Milano-Venezia e Venezia-Trieste. Andiamo nel dettaglio. Sulla carreggiata verso Milano per un incidente ora risolto e per traffico code a tratti e rallentamenti tra il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano e Cessalto. Di riflesso anche sulla A28 si rallenta da Porto Gruaro al bivio di immissione sulla A4. Proseguendo verso Milano per traffico intenso rallentamenti tra Soave e Verona Sud. Sulla carreggiata opposta sempre sulla A4 quindi verso Venezia-Trieste si riviaggia a rilento per il traffico tra Somma Campania e Verona Sud. Più avanti rallentamenti anche tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Proseguendo verso Trieste, immancabili le code per curiosi tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Trafficata anche la tangenziale di Mestre in direzione di Padova si rallenta tra Castellana e Marghera. Verso Trieste invece code tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre-Belluno. Sempre sulla tangenziale rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Infine sulla A13 Bologna-Padova traffico sostenuto con code al bivio per immettersi sulla A4 Milano-Venezia per provenienze da Bologna. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde disponibile per i dispositivi Android e iOS. Odio che

0: che musica, senti che sound. Siete sulla radio giusta, miei cari, e se ne avete la possibilità alzate il volume, perché qui si suonano solo grandi successi. E oggi stiamo ritrovando un po' i fastidi dell'estate, perché noi l'abbiamo sempre elogiata questa stagione, però porta con sé sicuramente afa, insetti, cose che non ci piacciono. E stavo leggendo il messaggio di Giada che dice: seppur ti fai la doccia, poi comunque a casa ti ritrovi quando vai al mare un po' di sabbia, la ritrovi lo stesso anche fra le lenzuola. È vero, e per lei è un grosso fastidio. Non sei l'unica, mia cara, perché in base ad una classifica la sabbia ovunque, in macchina, nel letto, anche quando ci facciamo un paio di docce, comunque sentiamo un po' quei granelli. Beh, secondo questa classifica è uno dei fastidi dell'estate più importanti, anche nelle orecchie magari. Ecco, io la odio quando va in mezzo alla custodia del mio smartphone. Comunque sì, ecco, mi raccomando, la sabbia è comunque importante, perché se viene ingrandita al microscopio, la sabbia non è solo una polvere, è un mix pazzesco di minuscoli pezzi di corallo, frammenti di conchiglie, cristalli di quarzo e rocce vulcaniche. Praticamente camminiamo sopra ad una mostra d'arte, solo che microscopica.
1: Tutti in centro!

0: Mila Verità, vi siete mai lamentati del caldo, della troppa eccessiva sudorazione? Magari aspettavate con ansia l'arrivo dell'estate proprio per le vacanze, ma poi comunque quante volte, che caldo, fa troppo caldo, che afa, non si dorme, questi lamenti sì, li facciamo spesso e volentieri ogni anno. Beh, attenzione, perché se vi lamentate che magari ci sono 38 gradi all'ombra, ricordatevi che in Italia abbiamo un record ufficiale europeo di temperatura più alta mai registrata. Allora, è uno studio tra l'altro recente, è successo a Siracusa in Sicilia, dove il termometro ha toccato i 48,8 gradi centigradi, praticamente il clima del deserto del Sahara, ma con le granite al pistacchio. Magra consolazione.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni meteo per oggi mercoledì 29 luglio. L'anticiclone africano continua a dominare la scena e porterà ancora tanto sole e un ulteriore aumento delle temperature. Oggi giornata serena in pianura su Vicenza e provincia. Nel pomeriggio qualche annuvolamento potrà svilupparsi sulle zone montane, con possibilità di qualche rovescio o temporale isolato sui rilievi, mentre in pianura il tempo resterà stabile. Temperature in aumento in città: la minima sarà sui 21-22 gradi, mentre la massima potrà raggiungere i 34-35 gradi, con caldo intenso nelle ore centrali della giornata. Valori simili anche nel resto della provincia, con punte localmente superiori nelle aree più calde. Per i prossimi giorni ancora sole e caldo molto forte, con temperature destinate a salire ulteriormente e a raggiungere i 38 gradi. Da Radio Vicenza termina qui il nostro bollettino. Una buona giornata a tutti e appuntamento ai prossimi aggiornamenti meteo.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
2: Music. Radio Vicenza, Top of the Tops, il meglio del meglio.
7: Ci penso tutte le volte.

estate quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza, ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ancora insieme con nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Per oggi mercoledì 29 luglio. Rapina lungo la pista ciclabile di Viale Giuriolo a Vicenza. Un quarantenne è stato minacciato con un coltello e derubato. La vittima racconta di aver chiesto aiuto ai passanti dopo l'aggressione, ma di essere stata ignorata e anche insultata. Solo il titolare di un kebab ha raccolto l'allarme e si è avvicinato per soccorrerlo. Tribunale della Pedemontana, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e il presidente del Comitato Giustizia di Qualità Gaetano Crisafi hanno ribadito questa mattina a Roma in Commissione Giustizia alla Camera che non si tratta di una sfida tra Vicenza e Bassano. La richiesta è di inserire nella legge nuove assunzioni prima dell'avvio della sede pedemontana. Liste d'attesa in calo e attività ambulatoriale in crescita all'Ulss Ottoberica. Durante il collegio di direzione, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa, sono stati presentati i primi risultati del percorso avviato a giugno. Grazie al confronto con i dipartimenti sono state effettuate nuove assunzioni, 8 medici e 11 infermieri. PFAS negli alimenti, l'eurodeputata vicentina di Alleanza Verdi e Sinistra, Cristina Guarda, afferma che il monitoraggio sui prodotti animali non basta. Servono analisi anche sui vegetali e fondi per aiutare gli agricoltori veneti nelle aree contaminate. L'accusa alla regione è di non aver finanziato una strategia di prevenzione e tutela del settore agricolo. Alessio Bortoli di 9 è il vincitore del concorso nazionale Ecoattivi e ha ricevuto in premio una mini car elettrica per il suo impegno negli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. Nel 2025 ha percorso oltre 1200 chilometri, accumulando più di 100.000 ecopunti. Il progetto Bike to Work della provincia di Vicenza coinvolge oggi 51 comuni. Si conclude qui anche questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova. È stato risolto l'incidente segnalato in precedenza in direzione Milano, tuttavia permangono code seppure in via di smaltimento tra Verona Sud e Sirmione. Si è però verificato un nuovo incidente che provoca incolonnamente al momento di circa 8 km in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione. A ciò si aggiungono, sempre in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano invece code per un mezzo pesante in panne tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero per traffico intenso in direzione Modena, rallentamenti tra San Michele e Affi e code tra Verona Nord e la A4. Sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia, code per lavori in direzione dell'Austria tra Carnia e Pontebba. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Avete alzato il volume, ce l'avete fatta, perché qui si suonano, come dico sempre, grandi successi. E fra questi bisogna festeggiare anche un compleanno. Saretta, tanti e tanti auguri. Intanto grazie del messaggio e poi tanti auguri da parte di chi? Emanuele e Francesca. E quindi buon compleanno, festeggia, mi raccomando. E se questa sera magari avete un po' di caldo, questa sera quando andate a letto magari il condizionatore non ce lo avete, magari non lo volete accendere, beh, c'è un trucco egiziano del lenzuolo umido. Lo sapete? Ve lo racconto però fra pochissimo.
2: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: un trucchetto, non ovviamente che faccio io, ma un trucchetto egiziano del lenzuolo umido, perché molto prima dell'invenzione ovviamente dell'aria condizionata, gli antichi egizi combattevano il caldo bagnando un lenzuolo, strizzandolo ovviamente benissimo in modo tale che lo lasciavano solo umido e lo usavano come coperta per dormire. L'evaporazione dell'acqua porta infatti via il calore del corpo, garantendo così un sonno fresco.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
10: E così, miei cari, siamo di già nella nostra parte finale, dove il più l'abbiamo detto e il più l'abbiamo fatto anche oggi. Sai che non avevo pensato al loop infinito dei telegiornali? È un'altra cosa che a quanto pare dà fastidio. Il fastidio supremo di accendere la televisione e beccare l'immancabile servizio fotocopia che praticamente va in onda dal 1985, ovvero l'inviato al TG con aria anche abbastanza, insomma, pesante, un po' grave, che dice: sì, fa caldo, consigliamo di bere molta acqua, di non uscire nelle ore centrali, mentre sullo sfondo scorrono le immagini magari di anziani che si bagnano i piedi nella fontana, o il bagnino di Rimini che dice: oh, c'è il pienone ma fa caldo. Ecco, questo fastidio non lo avevo considerato, però effettivamente ogni anno gli stessi servizi bene o male si ripetono.
11: Tutti in centro.

0: leggendo i vostri messaggi. Devo dire che mi ha fatto sorridere quello di Anna, ma anche quello di Francesca. Una delle tragedie dell'estate, uno dei riti di sofferenza è la ceretta, questo pelo che cresce. Effettivamente, però, siete giovani, immagino, perché dopo i 50 anni vi garantisco che c'è una ricrescita minima. Aspettate, aspettate. Dai che c'è tanta bella musica ancora da ascoltarci, un paio di successi e poi ci si saluta.
1: Tutti in centro!

arrivati alla fine anche di questa nostra mattinata. Buon pranzo a tutti voi e continuate ad essere dei nostri. Per quanto mi riguarda, ci si sente domani mattina alle 10. Ciao ciao!

0: Pubblicità.
1: Quanto vale
2: la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti per oggi, mercoledì 29 luglio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Controlli dell'Ispettorato del Lavoro di Vicenza in aziende agricole e cantieri edili. Scoperti 4 lavoratori in nero e diverse irregolarità sulla sicurezza. In un cantiere 2 operai lavoravano sul tetto senza protezioni contro le cadute, con sospensione dell'attività. Riscontrate anche carenze su formazione e sorveglianza sanitaria. Le sanzioni complessive sfiorano i 20.000 euro. L'ARPAV conferma che questa è l'estate più calda in Veneto dal 1992. Anche il Vicentino è nella morsa del caldo, con temperature in aumento fino a 39-40 gradi nei prossimi giorni e notti tropicali. La Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla per ondate di calore. L'AFA potrebbe proseguire anche la prossima settimana. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia Lattes di Vicenza. L'intervento, del valore di 1.200.000 euro, è durato un anno. Ha migliorato l'efficienza energetica dell'edificio con interventi di isolamento, nuovi impianti e una riduzione dei consumi, rendendo la struttura più sostenibile e confortevole. Anche la segretaria provinciale di Vicenza di Noi Moderati, Chiara Senni, ha partecipato al vertice regionale del partito a Mestre. Al centro del suo intervento le priorità del territorio vicentino: sostegno alle imprese, lavoro di qualità, politiche per la casa e tutela delle persone più fragili. L'incontro ha definito le linee d'azione dei prossimi mesi. ABI e BTS Biogas investono nella formazione delle nuove generazioni. A Vicenza, l'Istituto Agrario Alberto Trentin ha ricevuto 13.000 euro in materiali didattici e ha ospitato una lezione sulle agroenergie e il biometano. L'iniziativa fa parte del progetto nazionale ABI per le scuole agrarie e mette in contatto studenti e imprese. È tutto anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano tra il bivio per la 13 e Padova Est. Non si escludono disagi. Sulla A4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia per traffico intenso. Ancora A4 Brescia-Padova per traffico intenso. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. E rallentamenti con code anche in direzione Milano tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero. Sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Desert. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Questa notte, tra le 21 e le 5.30 di domani mattina, avverrà la chiusura dello svincolo di immissione della rotatoria Terraglio in direzione Milano, con deviazione sulla rotatoria Dese. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, in questo mercoledì noi puntuali arriviamo con Radio Web, il momento di parlare di tecnologia alla radio. Noi quest'oggi vogliamo farlo e approfondire anche certi argomenti soprattutto legati alla sicurezza, quindi mettetevi comodi, dai, si parte.
0: Radio Vicenza,

Bene amici, io direi di partire con questa notizia perché è davvero curiosa. Insomma, quando parliamo degli occhiali smart, questa volta a finire nel mirino c'è Meta, perché è partita una vera e propria protesta contro questi occhiali e avrebbe raggiunto già le strade di Londra, dove sono state avvistate insegne piazzate strategicamente alle fermate dei bus per informare sui rischi per la privacy introdotti da questa categoria di dispositivi. Metodo scelto degli attivisti e molto d'impatto. È opera di un gruppo britannico che si fanno chiamare come Everyone Eats Elon. E attenzione, perché in una delle installazioni la testimonial che è Kylie Jenner si trasforma in una creatura del film Essi Vivono di George Carpenter, a seconda insomma del punto da cui la si osserva, accompagnata dal messaggio stiamo sempre guardando. L'effetto quindi è molto suggestivo. In un altro punto della città c'è un manifesto che invece recita la più grande innovazione nella tecnologia per i pervertiti dai tempi delle impermeabili, riferimento chiaramente alla possibilità di registrare tutto ciò che accade intorno a chi li indossa. Beh, un po' è vera questa cosa. Meta è a conoscenza del problema e del fatto che molti non si sentono a loro agio al pensiero che qualcuno magari li possa riprendere attraverso questi occhiali, e per questo avrebbe implementato un LED che si attiva quando in corso l'acquisizione di immagini o video. Esistono però dei metodi per manometterlo e l'azienda ora sta cercando, come si dice, di correre ai ripari. Beh, chi non ha mai visto Essi Vivono può rimediare con la versione integrale in streaming su YouTube. Il film non è, diciamo così, invecchiato benissimo dal punto di vista degli effetti speciali. Dopotutto sono passati quasi 40 anni, ma rimane comunque sempre un cult. Ecco, il messaggio di fondo di questa pellicola è forte, così come quello della campagna di protesta che è stata messa in campo dal gruppo Everyone Eats Elon, un nome che tutto programma e attraverso un portale che ci pone una domanda: i militari potrebbero finanziare la ricerca di cure per il cancro, quindi perché, ecco, finanziano gli occhiali per i pervertiti? La risposta è piuttosto semplice, da ricercare soprattutto nell'esigenza di risollevare le casse di un gruppo che ha visto andare in fumo le ambizioni legate al metaverso, vi ricordate? E che ora intravede una possibilità di dominare il settore degli indossabili smart.

0: smoke. Hurry up, I'm waiting. Continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché dovete sapere che la lotta alle baby gang e più in generale alla criminalità giovanile passa attraverso i social. Beh, non potrebbe essere altrimenti, perché è proprio lì e sulle app di messaggistica che spesso nascono e si alimentano i gruppi composti da chi poi puntualmente ritroviamo nelle pagine della cronaca nera. Il servizio centrale operativo della Polizia di Stato avrebbe coordinato un blitz che avrebbe portato già a individuare quasi un migliaio di profili inneggianti all'odio e alla violenza fisica. Più precisamente sarebbero già 973, due dei quali segnalati alle autorità giudiziarie per chiederne l'oscuramento. Si tratta questa di una maxi operazione che avrebbe coinvolto 44 province italiane, incluse grandi città come Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Catania, Firenze e Genova. I numeri danno un po' l'idea dell'impatto. Si sarebbe arrivati all'arresto di 539 persone, 47 delle quali minorenni. I denunciati sono in totale 954, 703 invece i chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati, controllando circa 1.182 immobili dove sono stati rinvenuti anche circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 di altro tipo e 95 oggetti atti ad offendere, dagli storditori elettrici alle bombolette spray urticanti. Ecco, tra i luoghi delle perquisizioni comunque ci sono anche strutture commerciali, piazze, giardini pubblici, aree vicine alle stazioni ferroviarie e centri commerciali. Beh, è una vicenda che comunque risolleva una questione di cui si è discusso molto nell'ultimo periodo, senza però arrivare ad alcuna presa di posizione o intervento normativo da parte dell'Italia, quella relativa all'età minima per accedere ai social. Il governo ha comunque già dichiarato di non voler introdurre alcuna legge in autonomia, mentre l'Europa punta quindi ad un ban per gli under 13 in assenza del consenso dei genitori. E quindi tra i paesi che si sono già mossi per conto loro c'è comunque il Regno Unito, che ha deciso di escludere dalle piattaforme tutti coloro che non hanno compiuto ancora 16 anni.
1: Radio Vicenza.

Bene, noi torniamo ancora dopo la musica ad occuparci di novità, e questa volta riguarda Signal, non molto usato qui in Italia, però questa novità ve la vogliamo riportare, perché fino ad oggi, ecco, se si voleva avere Signal, questa applicazione di messaggistica su due telefoni, servivano due numeri, un account, un telefono. Beh, la regola sicuramente ferrea della messaggistica crittografata. Era possibile collegare l'iPad e il computer come dispositivi secondari, ma un secondo telefono Android? No. Era necessario registrare un altro numero o arrangiarsi. Beh, la più recente beta di Signal cambia questa regola. Si può collegare un telefono, un tablet Android al proprio account esistente come dispositivo secondario con la cronologia della chat sincronizzata. Ecco, quindi basta scaricare Signal dal Google Play sul dispositivo. Su un telefono si inizia il processo di benvenuto, ma invece di inserire il numero si tocca nel menu quello dei tre puntini che si trova solitamente in alto a destra e si sceglie collega al dispositivo. Ecco, su un tablet quindi si ritroverà direttamente un pulsante

0: siamo certo avari di sorprese quest'oggi nella nostra puntata, amici, perché adesso andiamo avanti, parliamo di Meta che continua a rincorrere i concorrenti con il lancio dei nuovi modelli di intelligenza artificiale. Alexander Wang, responsabile dei Super Intelligence Lab, avrebbe comunicato ai dipendenti che Watermelon avrà delle prestazioni simili a quelle di GPT-5.5 di OpenAI e nettamente superiori a quelli di Avogadro, nome in codice di MuseSpark. Secondo la Reuters, Mark Zuckerberg avrebbe evidenziato che lo sviluppo degli agenti di intelligenza artificiale procede ancora a rilento e, come noto, Meta aveva sviluppato i suoi modelli Llama 4 per cercare di ridurre il gap dei principali rivali. Ecco, il piano comunque è miseramente fallito in quanto le prestazioni erano molto inferiori. La versione più potente, appunto Behemoth, non è mai stata rilasciata perché i concorrenti avevano già annunciato dei modelli di più superiori. Mark Zuckerberg ha quindi deciso di spendere, diciamo, diversi miliardi per assumere i migliori ricercatori e creare i Super Intelligence Lab, che sono guidati dal 29enne Alexander Wang. Il primo modello si chiama MuseSpark, che all'inizio di aprile superava già Claude Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro di Google, poi GPT 5.4 di OpenAI e Grok 4.2 di XA. I numerosi compiti, insomma, li svolgeva, è la versione più piccola della serie, quindi ecco, sarebbero ora di sviluppo dei modelli più grandi e potenti. Uno di essi, proprio, dicevamo, è Watermelon. E durante un meeting con i dipendenti, Wong avrebbe comunicato che l'addestramento è ancora in corso, ma comunque attenzione perché già sembra offrire prestazioni molto superiori a MuseSpark e simili, insomma, un po' a quelli di GPT 5.5. Però diciamo anche che c'è GPT 5.6 che è lì, ci aspetta. Insomma, ci sarà una novità e quindi avremo forse nell'esecuzione di alcuni compiti, tra cui la scrittura di codice e la capacità agentica, come viene sottolineato in questo post su X, che sapranno fare la differenza.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ebbene sì, carissimi, Radio Web anche oggi volge al termine in questo mercoledì. Noi ci fermiamo, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito. E per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, come sempre il nostro contatto che sarà rinnovato. A domani vi aspetto sempre qua, alla solita ora, mi raccomando.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano

0: 044 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni meteo per oggi, mercoledì 29 luglio. L'anticiclone africano continua a dominare la scena e porterà ancora tanto sole e un ulteriore aumento delle temperature. Oggi giornata serena in pianura su Vicenza e provincia. Nel pomeriggio qualche annuvolamento potrà svilupparsi sulle zone montane, con possibilità di qualche rovescio o temporale isolato sui rilievi, mentre in pianura il tempo resterà stabile. Temperature in aumento in città, la minima sarà sui 21-22 gradi, mentre la massima potrà raggiungere i 34-35 gradi, con caldo intenso nelle ore centrali della giornata. Valori simili anche nel resto della provincia, con punte localmente superiori nelle aree più calde. Per i prossimi giorni ancora sole e caldo molto forte, con temperature destinate a salire ulteriormente e a raggiungere i 38 gradi. Da Radio Vicenza termina qui il nostro bollettino. Una buona giornata a tutti e appuntamento ai prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?

0: prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
1: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
2: Radio Vicenza, top of the tops.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro

0: Pubblicità.
1: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì.
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e rallentamenti con code anche in direzione Milano, sempre per traffico intenso tra Verona Sud e Peschiera del Garda. Parliamo anche della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Dalle 9 alle 14 di venerdì 31 luglio verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Gruaro, quindi con provenienza Conegliano, per lavori. In loco itinerari alternativi. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Lies.
1: Fa caldo, fa decisamente caldo, ma non siamo arrivati ancora al top. Dai, più tardi andremo a dare anche un'occhiata al meteo. Intanto apriamola allora questa nostra puntata di tipi da spiaggia, aprendo il nostro ombrellone, dai che si comincia.
2: Spiaggia, partiti.

quanto mi piacerebbe fare il giro del mondo. L'hanno quasi fatto, insomma, o almeno hanno visto un bel po' di cose sotto di loro, quelle che hanno fatto questo volo record. Pensate, è partito da Melbourne in Australia alle 17:27, le ha riappoggiato, come dire, i piedi a terra chi è andato lì alle 9 di mattina a Tolosa. Insomma, 24 ore di volo, anzi un po' di più di 24 ore in volo senza scali, senza mai fare rifornimento. È il record di volo più lungo mai compiuto e attraverso il Pacifico. Sono andati poi, hanno attraversato gli Stati Uniti, il Canada, la Groenlandia, l'Atlantico, ed è arrivato appunto a Tolosa in Francia questo Airbus per la compagnia australiana Qantas. Sì, l'hanno chiamato aereo a tragitto ultralungo, decisamente ultralungo.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

Oh, con i ricordi? No, non con la musica, questa volta lo facciamo spesso quello, ma con i vostri ricordi. Adesso provate a pensare, ricordate un tempo quanto si perdeva, quante ore si perdevano ad esempio negli uffici pubblici, se per fare le pratiche burocratiche. Adesso online fai tutto, è tutto archiviato, trovi tutto online, insomma fai tutte le procedure, è bello così ti fa risparmiare un sacco di tempo. Certo che tutto sia digitalizzato ha anche i suoi rischi. Ad esempio in Romania questo hacker ha cancellato, pensate, l'intero catasto della Romania. Ha agito dopo che il governo si è rifiutato di pagare per riavere i dati, cioè aveva hackerato, questa cosa si chiama ransomware, cioè ha chiesto un riscatto e il governo naturalmente ha detto no, col cavolo che ti pago, e lui ha cancellato l'intero catasto. Cioè quindi non, in Romania bisogna andare a ripescare le vecchie carte scartoffie per vedere, ecco, dove è di uno, dove è dell'altro e così via. Si è paralizzato il mercato immobiliare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Eh beh certo, anche i sacerdoti, anche i preti, anche i parroci hanno diritto di andare in ferie, pure loro, mannaggia, mica possono stare lì tutto l'anno, anzi fanno bene ad andare in ferie. Certo che insomma sono sempre meno i sacerdoti, per cui nel momento in cui manca anche soltanto per una malattia o per le ferie, appunto per qualche giorno di ferie, il parroco, chi la fa la messa? Beh, vista l'assenza del sacerdote, in questo caso per colpa soprattutto di un problema di salute, ecco, a Castelfranco Veneto la messa viene celebrata dai fedeli, o meglio, insomma, non è proprio una celebrazione completa, si tratta della liturgia della parola, quindi una parte della messa non è il prete che la fa, ma sono i fedeli che così possono continuare ad andare in chiesa, anche se manca il prete.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
0: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
6: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
5: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
7: Già a suo tempo il ministro Crosetto, o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
5: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Sul passante di Mestre vi invitiamo a guidare con prudenza in direzione Milano, è segnalato un mezzo in avaria tra Spinea e la tangenziale di Mestre. Dalle ore 21 di questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 5:30 di domattina, giovedì 30, a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, chiuderà lo svincolo di missione da rotatoria Terraglio in direzione Milano, con traffico di deviato in rotatoria ad Ese. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Bellissime le immagini, eh? Questo sì è uno spettacolo, questo evento, la Paper Cup, che si svolge ogni anno a Danfo, che è un comune in provincia di Brescia, sulle acque del lago d'Itro. È una gara che si fa, una gara di barche alla fine, ma è particolare, è unica, perché le imbarcazioni devono essere costruite da zero la mattina stessa della competizione e sono fatte di carta praticamente. Ecco, i team non possono portare dei prototipi pronti, ricevono sul posto i materiali consentiti e i materiali sono cartone e nastro adesivo per assemblare l'imbarcazione. È progettata di solito questa barca per ospitare a bordo i propri costruttori, 3 partecipanti per squadra, i quali devono salire a bordo e remare sperando che la barchetta non vada a fondo.

Sapete quando si dice siamo destinati all'estinzione? Ecco, forse lo siamo, sì, perché facciamo sempre meno figli. Sono arrivati i dati 2025 e davvero, abbiamo infranto ogni record. Nel 2025 siamo al minimo storico assoluto, con un meno 3,9% rispetto al 2024 di nuovi nati, e siamo a 355.000 in tutta Italia in tutto l'anno. Ecco, tanto per capirci, nel 2020 eravamo a 404.000, quindi insomma 50.000 in più, che non sono pochi. E per avere anche un'idea, ecco, il record assoluto del numero dei nati in Italia l'abbiamo raggiunto nel 1964. Eravamo proprio all'apice del baby boom, con 1.035.207 nati. Ecco, adesso invece siamo lì, davvero pochini, 355.000, un terzo praticamente.

0: Pubblicità.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

sempre parlando di, bambini, di nuovi nati che nel 2025 hanno toccato il record negativo. È bella, interessante questa ricerca che è stata fatta dall'Istat, dove 6 milioni e 600 mila persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini, soprattutto per problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Insomma, non è facile conciliare il lavoro con un neonato, un bambino nuovo nato, e non è facile anche, insomma, conciliare poi il costo del nuovo nato. Uno si mette a pensare, no? Adesso vabbè, è piccolo, la culla, il passeggino e così via, e vabbè, ma poi più tardi cresce e crescono anche le esigenze, quindi molti si spaventano per questo e rinunciano a fare i figli.

0: drag it to the flow now. Ooh.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Ben trovati all'ascolto con la redazione di Radio Vicenza. Vediamo le previsioni del tempo per il Vicentino. Oggi il cielo è in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla pianura e in città, con tempo stabile e temperature in ulteriore aumento. A Vicenza, nei principali centri della provincia, il caldo si fa sentire, con valori massimi intorno ai 34-35 gradi e minime della notte prossima sui 21-22 gradi. Qualche annuvolamento potrà invece svilupparsi sui rilievi prealpini, con la possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto sulle zone montane, anche di forte intensità in caso di fenomeni più organizzati. In pianura il rischio di precipitazioni resterà molto basso. Guardando ai prossimi giorni, giovedì sarà una giornata stabile, soleggiata e molto

0: con qualche nube pomeridiana sui monti e massime ancora elevate, attorno ai 35 gradi in pianura. Venerdì il sole prevarrà ancora, ma aumenteranno gli annuvolamenti pomeridiani in montagna, dove non si esclude qualche rovescio o temporale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Da Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Music. Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

Oh, si sono concluse, le sono concluse le riprese della nuova commedia con Claudio Bisio, che vedremo a Natale, il 25 dicembre uscirà al cinema con Bentornati al Sud, tra l'altro Belize, no? Benvenuti al Nord, benvenuti al Sud. Ecco, ritorna al Sud Claudio Bisio, che insomma ci farà sicuramente ridere, anche un po' riflettere, e tra i protagonisti naturalmente immancabile anche Alessandro Siani. There's no-

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Davi, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì.
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 29 luglio. Tragedia in Trentino, dove un ciclista vicentino di 55 anni, Francesco Scibetta, ha perso la vita precipitando in un dirupo mentre percorreva un sentiero in mountain bike insieme al figlio. È stato proprio il 18enne a dare l'allarme dopo essersi accorto che il padre non era più alle sue spalle. Il corpo è stato individuato dai soccorritori circa un'ora dopo, 80 metri più a valle. Intensa la giornata per i soccorsi in montagna anche ieri tra Auronzo e Cortina, numerosi interventi del soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dell'elisoccorso per escursionisti infortunati o in difficoltà, tra i casi traumi causati da cadute e dalla caduta di un sasso, con un 16enne vicentino trasportato all'ospedale di Belluno. Il Teatro Olimpico di Vicenza si prepara ad un importante restauro. A fine 2027 il monumento UNESCO chiuderà per circa un anno per lavori di consolidamento antisismico e restauro delle coperture, finanziati dal Ministero della Cultura con 1.745.000 euro. Il comune investirà inoltre 250.000 euro per potenziare il sistema antincendio. Durante la chiusura, visite e spettacoli saranno trasferiti in altre 16 cittadine. Nell'Alto Vicentino sono state assegnate 13 delle 25 case messe in vendita al prezzo simbolico di un euro dall'Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti. Le domande sono state 78, con richieste anche dall'estero. Gli assegnatari dovranno completare il restauro entro 4 anni. L'iniziativa punta a ripopolare le contrade montane di Recuaro Terme, Posina e Valli del Pasubio. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a risentirci tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, bentrovati. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Nella stessa direzione, sulla A4 Padova-Venezia, si viaggia lentamente tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Dalle ore 21 di questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 5.30 di domattina, giovedì 30, a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, chiuderà lo svincolo di missione da rotatoria Terraglio in direzione Milano, con traffico deviato in rotatoria Adese. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ma si parlava prima di nuovi nati, di bambini che nascono sempre meno in Italia. Ma che bella questa scena, che bella, che bella. All'ospedale San Martino di Oristano il papà pianista si è messo ad accompagnare in musica la nascita della figlia, cioè la figlia stava nascendo e lui si è messo lì sulla porta con il suo pianoforte portatile con la tastiera a suonare, non so bene cosa ha suonato, sicuramente qualcosa di molto molto dolce. Got me.

parlato e ne parleremo ancora, perché dobbiamo prepararci per il 12 di agosto, quando ci sarà questa spettacolare eclissi di sole. Abbiamo detto quali sono i paesi dove si potrà vedere di più. Comunque anche in Italia potremo godere questo fenomeno molto molto raro, con oscuramento che raggiungerà anche più del 90% nelle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Allora, dove andare? Intanto diciamo che questa eclissi sarà al tramonto, quindi verso sera lo vedremo proprio lì sull'orizzonte, bellissimo, ancora di più secondo me, eh? Allora, i posti migliori per vedere le coste della Toscana, del Lazio, della Campania, della Sardegna e della Sicilia Ovest, che offrono una vista completamente priva di ostacoli, consentendo di ammirare il sole parzialmente eclissato che si tuffa direttamente nel mare. Sarà uno spettacolo incredibile. Oppure bisognerà raggiungere vette elevate con vista aperta verso ponente, evitare naturalmente le valli strette e le pianure addossate ai monti ad ovest, perché insomma è chiaro, cioè, se c'è il monte mica vedi il sole, no?

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: love you.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: E ancora benvenuti da Ivano Bisonà nel pomeriggio di Radio Vicenza, con la grande musica, con l'informazione, con le curiosità, i gossip, tra poco anche il traffico.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla diramazione di Padova Sud, incidente presso la barriera in direzione della Padova Bologna. Sulla statale 52 Carnica proseguono i lavori con riduzione di carreggiata tra il bivio per Cimagogna e Santo Stefano di Cadore presso la galleria Comelico. Nella fascia notturna il tratto rimane chiuso dalle ore 22 alle ore 6. Sulla 13 Bologna-Padova questa notte chiude il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna dalle ore 21 alle ore 5. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: L'avevo promessa un'occhiata al meteo, in particolare alle temperature che sono destinate, sì, a salire ancora. La colonnina di Mercurio subirà un'altra ancora, andrà ancora più su, un'impennata generalizzata, superando in molti posti i 36 gradi, soprattutto nelle pianure del nord e nelle aree interne del centro-sud, con picchi estremi sulle due isole maggiori, quindi dove si potranno superare anche i 40 gradi. Quindi afa, notti tropicali, ma siamo in buona compagnia, come si dice ad esempio in Francia. È già stata una maxi rissa nella catena di supermercati Lidl, causata da un maxi sconto eccezionale applicato a circa 200.000 tra ventilatori e condizionatori. Ecco, questa offerta ha attirato migliaia di persone esasperate dal caldo e ha generato tafferugli, disordini, insomma gente che si rubava di mano il condizionatore e così via. Il caldo dà alla testa, veramente.
1: Tipi da spiaggia.

Ciao, leggevo di questa maxi rissa in Francia per accaparrarsi i condizionatori in offerta. È arrivata la polizia, le forze dell'ordine, per sedare le liti nate per accaparrarsi gli ultimi pezzi rimasti in offerta. Incredibile, incredibile. Dai, ritireremo fuori, li avevo un po' accartonati, magari nei prossimi giorni ritireremo fuori i consigli per ripararsi per quanto possibile dal caldo in questi giorni. Intanto io da qui, da sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Ciao dai.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Ancora insieme con nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Per oggi mercoledì 29 luglio. Rapina lungo la pista ciclabile di Viale Giuriolo a Vicenza. Un quarantenne è stato minacciato con un coltello e derubato. La vittima racconta di aver chiesto aiuto ai passanti dopo l'aggressione, ma di essere stata ignorata e anche insultata. Solo il titolare di un kebab ha raccolto l'allarme e si è avvicinato per soccorrerlo. Tribunale della Pedemontana, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e il presidente del Comitato Giustizia di Qualità Gaetano Crisafi hanno ribadito questa mattina a Roma in Commissione Giustizia alla Camera che non si tratta di una sfida tra Vicenza e Bassano. La richiesta è di inserire nella legge nuove assunzioni prima dell'avvio della sede pedemontana. Liste d'attesa in calo e attività ambulatoriale in crescita all'Ulsa Ottoberica. Durante il collegio di direzione, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa, sono stati presentati i primi risultati del percorso avviato a giugno. Grazie al confronto con i dipartimenti sono state effettuate nuove assunzioni, 8 medici e 11 infermieri. PFAS negli alimenti, l'eurodeputata vicentina di Alleanza Verdi e Sinistra, Cristina Guarda, afferma che il monitoraggio sui prodotti animali non basta. Servono analisi anche sui vegetali e fondi per aiutare gli agricoltori veneti nelle aree contaminate. L'accusa alla regione è di non aver finanziato una strategia di prevenzione e tutela del settore agricolo. Alessio Bortoli, di 9, è il vincitore del concorso nazionale Ecoattivi e ha ricevuto in premio una mini car elettrica per il suo impegno negli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. Nel 2025 ha percorso oltre 1200 chilometri, accumulando più di 100.000 ecopunti. Il progetto Bike to Work della provincia di Vicenza coinvolge oggi 51 comuni. Si conclude qui anche questa edizione flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben trovati in apertura la 4 Brescia a Padova. Per incidente si procede in coda tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Per un altro incidente sono segnalate code nella stessa direzione tra Peschiera del Garda e il bivio A4 A22. Rallentamenti con code si segnalano tra Somma Campagna e Verona Sud, sempre in direzione Venezia. Sulla 4 in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e il bivio A56. Con code segnalate tra Meolo Roncade e Cessalto. Rallentamenti in direzione Torino sono segnalati tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Nella stessa direzione si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste, l'Isert. Prudenza per due diversi veicoli in panne. Sulla 4 in direzione Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste, l'Isert. Nella medesima direzione tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Quanto vale
2: la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'ascolto con la redazione di Radio Vicenza. Vediamo le previsioni del tempo per il Vicentino. Oggi il cielo è in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla pianura e in città, con tempo stabile e temperature in ulteriore aumento. A Vicenza, nei principali centri della provincia, il caldo si fa sentire, con valori massimi intorno ai 34-35 gradi e minime della notte prossima sui 21-22 gradi. Qualche annuvolamento potrà invece svilupparsi sui rilievi prealpini, con la possibilità di locali rovesci o temporali, soprattutto sulle zone montane, anche di forte intensità in caso di fenomeni più organizzati. In pianura il rischio di precipitazioni resterà molto basso. Guardando ai prossimi giorni, giovedì sarà una giornata stabile, soleggiata e molto calda, con qualche nube pomeridiana sui monti e massime ancora elevate, attorno ai 35 gradi in pianura. Venerdì il sole prevarrà ancora, ma aumenteranno gli annuvolamenti pomeridiani in montagna, dove non si esclude qualche rovescio o temporale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Da Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza.

0: In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
1: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
2: Radio Vicenza, top of the tops.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti per oggi, mercoledì 29 luglio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Controlli dell'Ispettorato del Lavoro di Vicenza in aziende agricole e cantieri edili. Scoperti 4 lavoratori in nero e diverse irregolarità sulla sicurezza. In un cantiere 2 operai lavoravano sul tetto senza protezioni contro le cadute, con sospensione dell'attività. Riscontrate anche carenze su formazione e sorveglianza sanitaria. Le sanzioni complessive sfiorano i 20.000 euro. L'ARPAV conferma che questa è l'estate più calda in Veneto dal 1992. Anche il Vicentino è nella morsa del caldo, con temperature in aumento fino a 39-40 gradi nei prossimi giorni e notti tropicali. La Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla per ondate di calore. L'AFA potrebbe proseguire anche la prossima settimana. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia Lattes di Vicenza. L'intervento, del valore di 1.200.000 euro, è durato un anno. Ha migliorato l'efficienza energetica dell'edificio con interventi di isolamento, nuovi impianti e una riduzione dei consumi, rendendo la struttura più sostenibile e confortevole. Anche la segretaria provinciale di Vicenza di Noi Moderati, Chiara Senni, ha partecipato al vertice regionale del partito a Mestre. Al centro del suo intervento le priorità del territorio vicentino: sostegno alle imprese, lavoro di qualità, politiche per la casa e tutela delle persone più fragili. L'incontro ha definito le linee d'azione dei prossimi mesi. ABI e BTS Biogas investono nella formazione delle nuove generazioni. A Vicenza, l'Istituto Agrario Alberto Trentin ha ricevuto 13.000 euro in materiali didattici e ha ospitato una lezione sulle agroenergie e il biometano. L'iniziativa fa parte del progetto nazionale ABI per le scuole agrarie e mette in contatto studenti e imprese. È tutto anche per questo appuntamento. Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati in apertura in questo appuntamento. Vi segnalo code a causa di un incidente tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con coda per il traffico intenso tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 4 in direzione Trieste per lo stesso motivo si procede in colonnati tra Meolo Roncade e Cesalto. Nella medesima direzione è segnalato un veicolo in panne. Sempre sulla 4 siamo tra Re di Puglia e la barriera di Trieste, l'Isert. In direzione Torino sulla 4 rallentamenti sono segnalati per il traffico intenso tra San Stino di Livenza e Cesalto. Nella medesima direzione Prudenza per ostruzioni sulla carreggiata tra Martellago Scorsè e il bivio A4A27. Rallentamenti segnalati sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per il traffico intenso tra la rotatoria Miranese e Castellana. Parliamo dell'A4 dalle ore 22 di giovedì 30 luglio alle 5:30 di venerdì 31 luglio sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra l'autostrada A4 in entrambi i sensi e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Come alternativa è possibile utilizzare Spinea e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Now,

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
0: Radio Vicenza. Vicenza.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla diramazione di Padova Sud, incidente presso la barriera in direzione della Padova Bologna. Sulla statale 52 Carnica proseguono i lavori con riduzione di carreggiata tra il bivio per Cimagogna e Santo Stefano di Cadore presso la galleria Comelico. Nella fascia notturna il tratto rimane chiuso dalle ore 22 alle ore 6. Sulla 13 Bologna-Padova questa notte chiude il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna dalle ore 21 alle ore 5. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top. Ove Tox, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Controlli dell'Ispettorato del Lavoro di Vicenza in aziende agricole e cantieri edili. Scoperti 4 lavoratori in nero e diverse irregolarità sulla sicurezza. In un cantiere 2 operai lavoravano sul tetto senza protezioni contro le cadute, con sospensione dell'attività. Riscontrate anche carenze su formazione e sorveglianza sanitaria. Le sanzioni complessivamente sfiorano i 20.000 euro.

0: hanno ribadito questa mattina a Roma, in Commissione Giustizia alla Camera, che non si tratta di una sfida tra Vicenza e Bassano. La richiesta è di inserire nella legge nuove assunzioni prima dell'avvio della sede pedemontana. Allerta caldo a Vicenza, il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per il rischio ondate di calore oggi e domani. Si raccomanda soprattutto ad anziani, bambini, persone fragili e in gravidanza di evitare il sole nelle ore più calde e limitare gli sforzi fisici. Attivo anche lo sportello Vicenza Solidale. Parte da Confesercenti Vicenza una raccolta firme per difendere i negozi di vicinato e il commercio di prossimità. L'obiettivo è sostenere una proposta di legge per contrastare la progressiva chiusura delle attività nei centri urbani. Tra le richieste, misure di sostegno economico, agevolazioni fiscali e interventi contro la desertificazione commerciale. Vicenza rafforza la sua rete salvavita con il progetto Città Cardioprotetta. Comune, Croce Verde e Fondazione San Bortolo hanno firmato un protocollo per mappare, mantenere e potenziare i defibrillatori presenti sul territorio. Una nuova mappa online permette di individuare rapidamente i DAE disponibili, strumenti decisivi in caso di arresto cardiaco. Benessere aziendale all'Ulsotto Berica. Al via 5 nuovi progetti nati dal bando Metti in gioco le tue passioni. I dipendenti hanno proposto attività basate sui propri talenti e interessi personali. Teatro, fitness e creatività. Da settembre partiranno percorsi guidati dagli stessi lavoratori per favorire il benessere psicofisico di tutto il personale. Vendemmia in anticipo nel Vicentino, la raccolta dei primi grappoli potrebbe partire già dal 10 agosto, circa una settimana prima rispetto allo scorso anno. Coldiretti segnala uve sane e di ottima qualità, grazie alle escursioni termiche che hanno favorito l'equilibrio tra zuccheri, acidità e aromi. Le buone condizioni dei vigneti fanno prevedere un'annata molto positiva. Il cortile di Palazzo Trissino a Vicenza ospita fino al 7 settembre la mostra Sacrario del Pasubio 1926-2026, memoria di un secolo, dedicata ai 100 anni dall'inaugurazione dell'ossario monumentale. Un percorso tra fotografie storiche e documenti racconta la nascita e la storia del Sacrario, simbolo del ricordo dei caduti della Grande Guerra. Fino al 31 luglio a Vicenza torna protagonista la danza con il festival Visioni di Danza, che chiude la sua settima edizione nella suggestiva loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori. Questa sera alle 19 incontro con i danzatori della compagnia Des Chardonnay, mentre alle 21:15 spazio a tre coreografie, Framing, Balancier e Studio su V. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati in apertura, vi segnalo code a causa di un incidente sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Per il traffico intenso nella medesima direzione si rallenta con code tra Sirmione e Verona Sud. Sulla A4 in direzione Trieste sono segnalate ostruzioni sulla carreggiata tra Martellago Scorza e il bivio A4-A27. Inoltre è segnalato un veicolo in panne nella stessa direzione verso Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio A4-A28. Code sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste per il traffico intenso e tra Terraglio il bivio A57-A27. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del bivio A4 si registrano code tra Sesto Arreghena e Porto Gruaro. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera, mercoledì 29 luglio alle 5:30 di giovedì 30 luglio, verrà chiuso lo svincolo di missione dalla rotatoria Terraglio in direzione direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Dese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP Party.

0: Senti che roba! Come si chiama questa? Questo genere? Come si chiama? Afro House. Si chiama Trinix e Mary Frosa. Questa è Vai Timbora. Vai, vai, vai Timbora. Non so cosa c'entra, ma insomma, vabbè. Ecco, bravo, sì, abbassiamo un po' questo microfono perché sennò. Allora, e cosa c'è adesso? Ci siamo, bene, mi fa piacere. Allora, dai che ci siamo, buona serata, benvenuti. Quanti ne abbiamo oggi? Mamma mia, che tristezza. 29 luglio 2026. Insomma, dico io. Ma perché dico io? Ma perché l'inverno? Vabbè, poi lì le temperature calde, riscaldamento globale, scioglimento dei ghiacciai. Sì, tutto vero, poi vabbè. Allora, sì, cioè voglio dire, nel senso, sì, è caldo, però l'estate effettivamente, lamentiamoci finché vogliamo, però almeno per quanto mi riguarda, questa è un'impressione personale, l'estate vola in una cosa pazzesca. Vabbè. Allora, abbiamo ascoltato le previsioni meteo con il nostro buon Martino Montagna, il nostro capo redattore, l'uomo informazione di Radio Vicenza, e adesso c'è anche in mano anche il meteo, dico io, perché veramente lui vuole essere tout court, vuole essere un uomo tutto d'un pezzo, a 360 gradi, quindi è giusto che l'informazione ce la dia il nostro buon Martino Montagna, che poi tra l'altro lo trovate in Buongiorno Vicenza Weekend ogni sabato mattina a partire dalle ore 10, quindi un appuntamento assolutamente da non perdere, perché ogni sabato mattina ci sono un purpurri di ospiti, una cosa veramente pazzesca, tutti gli ospiti top, insomma li abbiamo noi con Martino Montagna. Vabbè, detto questo, torniamo al nostro mercoledì 29 luglio, buona serata, benvenuti, questa è Radio Vicenza, siamo pronti per partire con Radio VIP Vicenza Party, voi sapete, il classico appuntamento del mercoledì, non solo, perché poi c'è la versione Emotion, il martedì sera con Marco Sella, il giovedì ci sarà appunto Mauro Rosso e poi Orazio Voice in conclusione. In conclusione della serata, chiaramente. Bene, allora io direi andiamo con la musica, ma prima di andare con la musica vi voglio ricordare, signori e signore, il nostro numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. Attenzione, perché di là poi abbiamo Lazio Voice, abbiamo Dado DJ, abbiamo un argomento da porvi, da discutere assieme. Ah, beh, ne parliamo un po' alla volta. Allora, detto questo, 371-1200-116, questo è il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. E allora, vamos!
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

vabbè, ogni tanto facciamo una piccola pausa perché di là abbiamo la nostra sala riunioni che, come voi ormai sapete da tempo, il mercoledì si trasforma in un ristorante con specialità culinarie, soprattutto delle nostre zone della provincia di Vicenza, grazie chiaramente al direttore Orazio Mois di Music Salam e naturalmente a Dado DJ che in, diciamo, veste di chef questa sera ha fatto dei tortelli di bresaola che sono una cosa pazzesca, ve lo posso assicurare, di un pazzesco che veramente più pazzesco non si può. Allora, solo che io devo sempre mangiare un po' così, come i cavalli, un po' in piedi, no? Come gli struzzi, perché purtroppo loro sono là belli, spaparazzati, seduti. Io invece devo andare, venire, e vabbè, ecco perché ogni tanto mi sentite che manco dal microfono. Radio Vicenza, questa è Radio VIP Vicenza Party, grandi successi, le hit di Radio Vicenza.

0: Radio VIP Vicenza Party ogni sera a partire dalle ore 19 alle ore 21, naturalmente con i vari personaggi di Radio Vicenza, naturalmente il mercoledì chiaramente con quello naturalmente più bello, più figo, più bravo, ovvero Andrea L, e poi cioè, tu direi no vabbè, era un pezzo che non lo dicevo, veramente era un pezzo che non mi battevo una pacca sulla spalla, è una questione di autostima, portate pazienza, no? A parte gli scherzi, domani sera toccherà il nostro buon Mauro Ross, che voglio salutare e ringraziare, poi nella veste della versione di New Disco Generation, venerdì a darci la carica giusta ci sarà Orazio Voice, sempre dalle ore 19 alle ore 21 nel cofanetto che viene nella una volta negli anni 80 si diceva cofanetto in radio, è stato confezionato New Disco Generation. Signori e signori ascoltatori di Radio Vicenza, ogni venerdì dalle ore 19 confezionato per voi New Disco Generation. Allora, attenzione, intanto salutiamo Marco che ci ha scritto da Montecchio Maggiore: ciao ragazzi, nonostante il caldo un po' di jogging fa sempre bene. Guarda che è passato il momento della prova costume, chi c'è c'è, ecco, no, volevo solo dirtelo, io non ci sono stato mai. La prova costume l'ho sempre detto, la faccio perché i costumi dell'anno scorso non so perché non mi vanno più bene quest'anno, ma non perché mi sono larghi, sia chiaro, diciamo la verità. Volevo salutare Alessandra, Carlo di Schio, ciao, Alessia di Arzignano, ciao ragazzi, sono in palestra, tutto ok con le cuffiette, vi ascolto tutti i giorni. Mazzateo, che bella Costanza, ma non ti chiami Costanza? Allora attenzione perché potete, ho un altro messaggio, molto molto carino, lo leggiamo adesso, sì, leggiamolo, Gian Pietro. Allora Gian Pietro ci scrive: ciao ragazzi, sono di Vicenza ma sono in questo momento in spiaggia a Jesolo e vi sto ascoltando con la mia nuova radiolina DAB. Oh, che bella cosa questa, ma hanno fatto anche la radiolina, e questo non lo sapevo. Quindi oltre agli autoradio, diciamo, delle macchine più o meno di nuova generazione dal 2020 in poi che hanno nel touch il mestiero lì, come si chiama? L'icona, scritto. Bello mestiero, mi piace. Ecco scritto, cosa c'è scritto? Dub Plus, insomma schiacciateli, insomma qualcosa succede, cercate il canale 8C, ascoltate chiaramente la Vicenza. Bene, allora Gian Pietro invece lui si trova in questo momento in spiaggia a Jesolo e sta ascoltando Radio Vicenza dalla sua nuova radiolina Dub, e questa è una cosa che veramente ci riempie il cuore di gioia. Ma attenzione perché, giusto per spendere le ultime due paroline, è online la nostra nuova app, quindi se avete Android o se avete iOS, iOS, allora dovete andare nel vostro app store di riferimento e scaricare la nostra app, perché è nuova, perché è leggera, perché è bella, perché da lì potete accedere a tantissimi servizi come il meteo, come entrare nei social della nostra, della vostra Radio del Cuore, oppure, perché no, mandare un messaggio via WhatsApp direttamente dall'app. Quindi questa è una... Attenzione, altra cosa da non dimenticare, la nostra app, chiaramente essendo di nuova generazione, è compatibile con i sistemi auto, Android Auto e Apple CarPlay. Quindi quando voi avete scaricato la nostra bella nuova app e accendete l'automobile e aprite, che ne so io, Android Auto, lui vi avviserà: attenzione, trovate l'icona di Radio Vicenza, e nel vostro touchscreen della vostra automobilina compare il marchetto rosso con scritto Radio Vicenza. Quindi schicciate lì, se non volete ascoltare la radio in DAB, schicciate lì e siete subito online con Radio Vicenza. Bene, detto questo, cosa dobbiamo dire? Basta, poi dobbiamo parlare anche di astrologia, abbiamo un po' di cose da raccontarvi, però al momento musica!
1: Su Radio Vicenza il suono di...

0: basso. Guardando i prossimi giorni, giovedì sarà una giornata stabile, soleggiata e molto calda, con qualche nube pomeridiana sui monti e massime ancora elevate, attorno ai 35 gradi in pianura. Venerdì il sole prevarrà ancora, ma aumenteranno gli annuvolamenti pomeridiani in montagna, dove non si esclude qualche rovescio o temporale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Da Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Music. Radio Vicenza, Top of the Tops, il meglio del meglio.
5: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

No, fermi tutti. Si può fermare? La possiamo rifar partire? La rimettiamo dall'inizio? Si può? Non si può. E te pare? Ma quanto bella è! Questa versione è stata rifatta, questo brano, scusate, è stato rifatto in tantissime versioni, da tantissimi remaker molto molto bravi, ma questa firmata Cassango Alejandro Garrido, questa Aie, in questa versione con i tamburi, i bongi, bella, ti fa accapponare la pelle, a pelle. Sono quei ritmi, allora già la conosciamo perché è una canzone che risale agli anni 80-70, già la conosciamo, poi metteteci che remixata in questa versione, io, per me è tipicamente estiva, quei brani proprio tipici estivi.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale
2: la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Radio VIP.

0: anche questa non l'abbiamo mai sentita, mai conosciuta, vabbè, no, assolutamente. Questa lady, grande successo degli anni, fine anni 90, 2000. Allora, Oliver Holdens era Lady, oh, Hear Me Tonight. Allora, attenzione, perché dall'altra parte abbiamo il nostro chef, Dado. Dado chef, sei chef.
1: Dado chef.
0: No, allora io prima avevo detto. Poi adesso non abbiamo tanto tempo, però ho detto che di là la nostra sala riunione mercoledì si trasforma in un ristorante. Che c'è il nostro direttore Orazio Voice, ma attenzione perché abbiamo il nostro vice direttore, nonché Dado chef, che questa sera ci ha deliziato con dei ravioli, tortellini.
1: Tortelli di
0: Brasaula.
1: Brasaula con l'interno che è un po' particolare.
0: Diversificato l'interno.
1: Lavorato.
0: Gusti di lavorato.
1: Lavorato,
0: ecco.
1: Lavorato.
0: Quindi poi qualcuno ha detto: Dado, sei. No, vabbè, non è un'offesa, perché cioè, nel senso, detto, sei più bravo quasi come cuoco che non come DJ.
1: Allora,
0: tu pensa di me, cosa potrebbero mai dire che io non sono bravo nemmeno né a fare il DJ né a fare il cuoco. Sarebbe la disfatta di Caporetto.
1: Il discorso del DJ, siamo per
0: passione, amatoriale.
1: Amatoriale.
0: Vabbè. E poi radio meno che meno, vabbè.
1: No, lo facciamo adesso?
0: No, io direi di no, perché no, abbiamo un minuto, dopo. Abbiamo perché solamente un minuto.
1: Abbiamo una serata un po' particolare, lunatica.
0: Ecco, adesso non abbiamo più nemmeno il minuto, perché si è già caricata la pubblicità, quindi dobbiamo fare lo sgancio. Vabbè, allora, come vi avevo anticipato prima, questa sera parleremo di astrologia.
1: Ma mettila come vuoi.
0: Ecco, parleremo perché c'è questa sera...
1: Universo.
0: Vi vogliamo preparare perché questa sera succederà una determinata cosa. E stando a quello che c'è scritto nel messaggio, nel testo che mi hai mandato, Dado... Dovrebbero esserci anche le situazioni giuste questa sera, quindi cielo nitido, eccetera. Ma ne parliamo.
1: Non svegliamo niente.
0: Ma in effetti è per quello dico.
1: È una luna particolare.
0: È una luna particolare, però volevo preparare gli ascoltatori,
1: certo.
0: Perché questa sera quello che noi vi vogliamo dire lo potrete vedere in maniera veramente al 100%, perché ci saranno le condizioni di cielo, di nuvole, eccetera, ideali. Vabbè, ne parliamo dopo, ci lasciamo, piccola pausa pubblicità e poi ritorniamo con la grande musica firmata Radio Vicenza. A frappè.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 20.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
2: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga, allettato dalla milionaria offerta saudita.
7: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
6: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. 12 persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
3: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM.
6: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla 4 in direzione Trieste tra Brescia Ovest e Brescia Centro. Il traffico intenso rallenta la marcia dei veicoli nella stessa direzione. Siamo tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste sono segnalate code per il traffico intenso tra la rotatoria milanese e Castellana. Sempre in direzione Trieste si procede in colonnati tra Terraglio e il bivio a 57 a 27. E ancora in direzione Trieste è segnalato un veicolo in panne tra Terraglio e il bivio A57-R11. Ostruzioni sulla strada tra Martellago Scorze e il bivio A4-A27 in direzione Trieste. E ancora, nella medesima direzione, tra Sastino di Livenza e il bivio A4-A28. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
8: time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: le sonorità di Baby K comunque vanno sempre, soprattutto in periodi estivi. Le sonorità di Baby K sono le classiche sonorità estive. La ricordiamo adesso con il nuovo singolo, insieme poi a quello che conoscete di Elettra Lamborghini, Voilà, Samurai J e quant'altro. Tutte queste canzoni, diciamo, italiane, dalle sonorità tipicamente estive che allietano, diciamo, le nostre serate estive. Allora, abbiamo dato dall'altra parte, non è qui solo per parlarvi di quello che è Music Salame, tutte le prelibatezze che noi, che lui ci fa assaggiare nel corso, diciamo, di queste due ore durante Radio VIP
1: del classico di mercoledì sera,
0: dove io, ahimè, devo assentarmi obbligatoriamente da questo microfono, perché sennò quei quattro lì mi fanno proprio uno spolvero completo. Vabbè, allora, vi avevamo anticipato che questa sera avremmo parlato anche di astrologia. Ok, parleremo di luna. Allora, caro Dado, vuoi anticipare tu le cose?
1: Ma è una cosa abbastanza semplice. Che
0: è semplice,
1: dire,
0: ma però.
1: Ecco. Beh, che poi lascio a te il contesto vero e proprio della serata, no? Perché mi dicono sempre che Dado, va Dado, quelli che mi conoscono, sei un po' in dialetto roverso. No, io invece dico che sono un po' lunatico. Ma è vero, perché io sento veramente, no? Quello che è il crescere e il calare della luna.
0: Posso interromperti?
1: No, scherzi.
0: Anche i capelli ti crescono. No, perché sarei interessato.
1: Guarda, ho chiesto proprio alla mia parrucchiera di tagliarmi i capelli.
0: In luna calante. Cala tutto, calano anche i capelli. Giusto.
1: No, ma parliamo di cose.
0: Sì.
1: Veniamo al serio. Questa sera la luna è piena. Fa il pieno di luna, ma è una luna particolare, ragazzi, perché è dedicata, adesso lascio proprio a te, è dedicata al cervo. Andrea, vai avanti con la tua dialettica, dai, vai.
0: Allora, praticamente, esattamente, quindi è la luna suggestiva, viene chiamata, è una luna suggestiva, cioè non è una luna classica, è la luna piena del cervo, che torna a illuminare chiaramente i cieli estivi, prendendo chiaramente il nome da un'antica tradizione dei nativi nordamericani, legata al periodo di ricrescita dei palchi e dei cervi. Quest'anno il fenomeno astronomico raggiungerà il suo picco massimo, pensate un po' voi, proprio il 29 e il 30 di luglio 2026. Chiaramente all'interno della costellazione del Capricorno, offrendo uno spettacolo del disco lunare quasi interamente illuminato. Gli esperti consigliano ad osservare il fenomeno subito dopo, chiaramente, il tramonto, nel corso della notte, prediligendo zone prive di inquinamento luminoso. Se le condizioni meteorologiche si manterranno favorevoli, e sembra che questa sera siano favorevoli, l'evento sarà perfettamente visibile a occhio nudo in tutta la penisola italiana, regalando, perché sono cose che capitano veramente poche volte, uno scenario veramente unico, un'occasione per alzare lo sguardo e lasciarsi incantare dalla bellezza dell'universo. Quindi sicuramente io voglio evidenziare la cosa che questa sera sembrano esserci le condizioni meteo ideali per vedere questo fenomeno meraviglioso. Voi che siete gli ultimi romantici, non lasciatevi scappare questa cosa. Portate la vostra moglie, la vostra ragazza, la vostra compagna in un posto privo di inquinamento luminoso e fateli vedere questa situazione, questa cosa particolarmente emozionante.
1: E io, Andrea, caro mio, ti dico che sono veramente orgoglioso di essere lunatico.
0: Oh! Lui è lunatico, però tu sei lunatico positivamente, normalmente.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Non sei un lunatico di quelli che praticamente
1: assolutamente, però non voglio assolutamente dire non sono lunatico o meno. No, le condizioni della luna crescente e discendente, fidati, nella mia vita quotidiana la sento. Viva la luna! A me, io sono veramente innamorato della luna.
0: Allora, ci ha mandato un messaggio anche Stefano Zordan Pianti, ci ha fatto un saluto molto particolare che faceva, perché effettivamente noi che siamo un po' vintage, noi che suoniamo ancora con i dischi, ci ha scritto: ciao disco lunare. È un disco anche quello alla fine.
1: caro Stefano, se sei ancora in diretta, ti dico, sono Dado, ti dico che conoscendo anche un po' la tua età, un po' la luna un po' di effetto te la fa, eh.
0: Allora, caro Dado, io ti dico un'altra cosa della luna. La luna bussò, anzi sta bussando proprio adesso, che dobbiamo assolutamente proseguire, perché le luci sono diventate a rosso incandescente.
1: Ci vediamo dopo.
0: Musica.
2: Ehi tu, che radio ascolti?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 708 708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Radio Vicenza.

vi abbiamo dato un piccolo suggerimento insieme ad Ado DJ di come eventualmente passare diciamo questa serata, se siete un po' come si dice romantici, se volete vivere un'emozione un po' particolare. Questa sera c'è la luna piena del cervo, che sembra essere un evento veramente molto molto bello da vedere, e soprattutto si può vedere ad occhio nudo nell'intera penisola italiana, quindi soprattutto se le se la situazione meteorologica lo permette, sembra che lo permetta, questa sera dovrebbe esserci un bel cielo limpido. Penso sia una bella cosa da vedere. Allora attenzione, perché subito dopo vi voglio parlare anche di un'altra questione televisiva.

Radio VIP Vicenza Party, buona serata, benvenuti. Naturalmente vi ricordo il 371 1200 116, il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. Volevo anche salutare Camilla, ma il suo messaggio lo leggeremo tra poco, perché ci ha scritto veramente un bel messaggio e merita di essere letto con tutta la

0: cari amici, questo è un altro brano che si lascia ascoltare, soprattutto che ci lascia anche ballare nel corso delle nostre belle serate estive. Caro Dado, allora noi esortiamo i nostri radioascoltatori a mandarci messaggi al 371-1200-116, ma in questo momento è arrivato un messaggio molto molto particolare, un po' lunghetto, lo leggiamo, poi lo commentiamo assieme. Arriva esattamente dal Brasile, pensa a te.
1: Da Camila.
0: Da Camila, esatto. Quindi Camila ci manda questo messaggio. Ciao, come state? Scrivo per dire che ascolto la radio, Radio Vicenza, tutti i giorni direttamente dal Brasile. Sto imparando l'italiano e ascoltare la vostra programmazione e la vostra musica mi ha aiutato molto in questo processo. I miei antenati provenivano dall'Italia, esattamente da Camisano Vicentino, e oggi ho la gioia di lavorare organizzando viaggi in Italia. Poter lavorare con il paese delle mie radici è praticamente è praticare la lingua ascoltando la vostra radio ogni giorno è semplicemente fantastico. Un grande abbraccio a tutta la squadra di Radio Vicenza e a tutti gli ascoltatori. Inoltre manda un bacio al Brasile. Cara Camila, noi non ti mandiamo semplicemente un bacio, ti mandiamo 10 baci.
1: Un abbraccio!
0: Anzi, 30 baci, che è tutto lo staff di Radio Vicenza, e 30 abbracci a tutto il Brasile.
1: Andrea, perché non diciamo proprio anche a Camila?
0: Sì.
1: Camila, se vuoi che veniamo a suonare io e Andrea con
0: ti facciamo una serata. Una serata in Brasile.
1: Magari lo so,
0: Sì, Copacabana. Ma bellissimo.
1: Andiamo. Si va.
0: Potremmo anche fare, portare le radici di Camisano Vicentino, della provincia di Vicenza,
1: io
0: del Brasile.
1: Sono un po' lumignanese.
0: Ecco.
1: E Camisano di.

0: La bella musica di Radio VIP Vicenza Party nel corso di questa estate 2026, che Radio Vicenza non solo vi ha tenuto, vi sta tenendo compagnia con la sua programmazione, con tutti i DJ, gli speaker, ma anche con le serate chiaramente in esterna per farvi ballare e divertire i più grandi successi. Ma attenzione, perché chi abbiamo? Abbiamo l'artefice delle serate.
1: Il direttore. Allora, signori e amici di Radio Vicenza, buona serata, ben trovati in questo buon bel mercoledì. Siamo qua sui 100 e 300 stasera con il mio amico Andrea L, ovviamente, e questa è la voce di Orazio Voice fino alle 21. Sì,
0: poi fino alle 21, vabbè, abbiamo ancora un paio di minuti poi.
1: Sì, volevo di passaggio salutare appunto quelli che stanno dall'altra parte. Salutiamo anche quelli che si stanno salutando anche dal Brasile.
0: Sì, dal Brasile, Camila.
1: Oh, Camila.
0: Camila con una L.
1: Camila
0: che ci ha scritto appunto, che ha scoperto che le sue origini sono di Vicenza, ma in particolar modo di Camisano Vicentino.
1: Oh,
0: e sta imparando la lingua italiana. E ascoltare Radio Vicenza gli sta dando una mano in questo processo.
1: Magari prossimamente gli possiamo anche così insegnare un po' il dialetto veneto, perché no?
0: Visto magari, che loro le origini sono di Camisano.
1: Se ci ascolti,
0: dire,
1: magari un po' di dialetto veneto non sta male.
0: Assolutamente.
1: Sai che qui noi a Vicenza abbiamo l'abitudine di mangiare anche i felini.
0: I felini.
1: Ecco, vabbè, carissimo Andrea, ero qua di passaggio al microfono e volevo così ricordare appunto con il sottoscritto, visto che siamo lì, ne approfitto di questo spazio che tu mi concedi. E noi ci vediamo venerdì sera dalle parti di Belo Veronese, ragazzi, al fresco, visto che qua in città fa caldo. Vi aspettiamo in Lessinia con Radio Vicenza, con New Disco Generation, con Dancer Generation in tour 2026. Saremo lì per ballare e divertirci assieme. E poi ancora una volta martedì 4 agosto, saremo già nel mese di agosto, vi aspettiamo anche a Bestenanova, sempre in provincia di Verona, sempre con Radio Vicenza, sempre con Dancer Generation, con la grande musica degli anni 70, 80, 90, 2000. Ecco, grazie Andrea, saluto tutti gli amici e adesso io vado dall'altra parte del mio ufficio.
0: Grazie Orazio, anche a Velo Veronese comunque potrete e potete ascoltare chiaramente Radio Vicenza scaricando la nostra app e non solo, anche in DAB, col DAB Plus, quindi adesso ci sono anche le radioline portatili, tutti insomma gli archibugi che ci danno la possibilità di ascoltare, diciamo, Radio Vicenza dove? In Veneto, in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia.
1: E poi
0: Giulia,
1: con la nostra app ovviamente anche in tutto il mondo.
0: Mondo.
1: Come ci dice, all over the water. Salutiamo come... anche la nostra amica dal Brasile.
0: Esatto, come ciao. Penso farà Camila,
1: ciao,
0: chiaramente
1: Camila,
0: dal Brasile.
1: Ciao Camila.
0: Bene, allora noi siamo giunti alla termine, pensavo di farvi ascoltare un'altra canzoncina ma non ce la facciamo perché qui abbiamo sempre il clock, devi rispettare il clock. Allora rispettiamo il clock, dobbiamo salutarci. Dov'è Dado DJ che dobbiamo fare i saluti con la parola magica? Non c'è Dado DJ, Dado DJ non c'è, vuole sempre fare l'apparizione, i saluti con la mia... parola ormai, diciamo, è una tradizione, ecco, fischiano anche le cuffie, non importa, abbassami un po', ecco, bravo. Allora, bene, è stata una puntata, devo dire, abbastanza movimentata, vabbè, bene così, perché in fondo Radio VIP è Radio Vicenza Party, se non è movimentata dico che party è, sono party, party nel senso party, vai a casa, basta, invece no, è un party, una festa, voglio dire, no, quindi la bella musica, le notizie, la luna calante e crescente. Volevo parlare anche di un altro argomento, saremo fuori tempo, ma ne parliamo semmai mercoledì prossimo, ok? Bene, è tutto per quanto mi riguarda. Domani sera sarà la volta di Mauro Ross a partire dalle ore 19. Venerdì, sempre dalle 19, scusate, in New Disco Generation ci sarà Orazio Voice a darvi la carica giusta per il vostro weekend, che dalle nostre previsioni meteo sembra un weekend che tutto sommato non andrà poi così male. Bene, io vi ringrazio, per quanto mi riguarda ci risentiamo puntuali mercoledì prossimo alle ore 19. Va buono? Grazie a tutti e come sempre, ciao!
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
4: Beh, sempre 30?
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo Dali?
5: Solo Dali e Aliper, perché a lì migliora la vita.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, prudenza alla guida, poiché sono segnalate ostruzioni sulla carreggiata in direzione Trieste, sulla A4 tra Martellago Scorsè e il bivio A4 A27. Traffico regolare e scorrevole senza disagi sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico Cave Brescia Padova. Parliamo della tangenziale di Mestre a partire da questi minuti fino alle 5.30 di domani, giovedì 30 luglio. Resterà chiuso a causa di lavori lo svincolo di immissione dalla rotatoria Terraglio in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Dese. Dalle 22 di giovedì 30 luglio alle 5.30 di venerdì 31 luglio, sempre per lavori, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra l'autostrada A4 in entrambi i sensi e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Come alternative è possibile utilizzare Spinea e Padova Est. Ancora parliamo di lavori sulla A28 Porto Guraro Conegliano. Dalle 9 alle 14 di venerdì 31 luglio verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Guraro con provenienza Conegliano. In loco itinerari alternativi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi auguro buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Four summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 30 luglio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del Nord-Est da Brescia a Trieste. Vi informo che fino alle ore 5:30 di giovedì 30 luglio, sulla tangenziale di Mestre, resterà chiuso per lavori lo svincolo di Missione dalla rotatoria Terraglio in direzione Milano, con deviazione in rotatoria Dese dalle 22 di giovedì 30 luglio alle 5:30 del giorno successivo. Venerdì 31 luglio sulla A4 verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra l'autostrada A4 in entrambi i sensi e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Come alternative è possibile utilizzare Spinea e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 30 luglio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est da Brescia a Trieste. Vi informo che fino alle ore 5.30 di giovedì 30 luglio, sulla tangenziale di Mestre, resterà chiuso per lavori lo svincolo di Missione dalla rotatoria Terraglio in direzione Milano, con deviazione in rotatoria Dese. Dalle 22 di giovedì 30 luglio alle 5.30 del giorno successivo, venerdì 31 luglio, sulla A4 verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra l'autostrada A4 in entrambi i sensi e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Come alternative è possibile utilizzare Spinea e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 30 luglio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del Nord-Est da Brescia a Trieste. Vi informo che fino alle ore 5:30 di giovedì 30 luglio, sulla tangenziale di Mestre, resterà chiuso per lavori lo svincolo di Missione dalla rotatoria Terraglio in direzione Milano, con deviazione in rotatoria Dese. Dalle 22 di giovedì 30 luglio alle 5:30 del giorno successivo, venerdì 31 luglio, sulla A4 verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra l'autostrada A4 in entrambi i sensi e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste a causa di lavori. Come alternative è possibile utilizzare Spinea e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buona serata.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.